0: Abruzzi.
1: Allora mi applaudo.
0: La 5 tocca.
1: Allora il resto no. Giornal janvier, che non janvier.